e s'nuè ni noi s'abandona tu, honda sense non sia. E t'avorain, e c'è sta harra rente in la tua arena spia, nira un endut. Latini c'è sora irtenga ve, latini c'è sora irtenga ve, latini c'è sora irtenga ve.